0: che atsina witlawen to lanuaili watlok latasa ael to ische tachutam che hawetes unna to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to haelnisa lama watlok latona
1: 911
0: che calote yasuele lani iuseche latona el to ilota withotewuye che latona el to haislo che totsite ame iuseche lanahit with ische latona el to tachutla ama is am a unuhi to samil to i ahoyah.

0: try to play it safe, huh? No face, no case.
1: Che atina with la wen toh la no aishi, wat lok la tasa a el toh is che tachut am. Che ha wetes una toh lei chaco, wat lok la tona hop numeluna.
2: 3624-9708-52
1: Che la wen toh a el nisa, lama wat lok la tona
2: 911.
1: Che calote ya suele sani y useche la tona a el trilota. Withote wuye che la tona el toha islo. Che totsite ameh y use che la nahit with is che la tona el tohta chutla ama. Is am a unuhi tohamil toi ahoyah.

0: che atsina witlawen to lanuaili watlo latasa ael to ische tachutam che hawetes una to leichako watlo latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che la wento hael nisa sama watlo latona
1: 911
0: che calote yasuele sanhi y useche latona el trilota withote wuye che latona el trahislo che totsite ame y useche lanahit with ische latona el tochtachutla ama is am a unuhi tolamil toi ahoya

0: Da am alokatak sam kai jerapek am isera ayaganaiket da am kai tawan katak am kan kopahle da arma nachako ayaganaso
1: 36 24 97 08 52
0: da arma de resistencia nachetakan isera ayaganaso
1: 137
0: da apaka koaiginache ayaganaso
1: 911
0: La sakawayaten na roxelaktak na che ayaganot kasiyawa maji. Awayaten da isera am naikapi katak tiyagan. Da may che anegan na che isera ayaganayke ka am detaklek da yakto. Ayayatetet kam kawitapuigi. Saishet da am onole. Uoye komi